L'umanità dilata continuamente le frontiere della conoscenza tecnologica verso campi sconosciuti ed inesplorati. Cerca promette scoperte meravigliose, ma porta anche in sé le insidie di potenziali pericoli. Per fronteggiare i pericoli della nostra avanzata tecnologica abbiamo bisogno di un'organizzazione che sia pronta a mobilitare tutte le risorse per un efficace soccorso al momento stesso dell'eventuale allarme. Un'organizzazione per salvataggio e recupero in grado di sfidare l'impossibile. Thunderbirds 2086.

Thunderbirds, cinque incredibili individui che hanno messo la loro vita al servizio del genere umano dovunque esso si trovi in difficoltà. Confortati dal supporto di strabilianti veicoli ed equipaggiamenti dell'era spaziale del XXI secolo. Una speciale squadra di soccorso pronta ad accorrere sulla scena del disastro e sempre pronta ad intervenire alle chiamate di emergenza, anche le più disperate. Questi sono i Thunderbirds 2086.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, che è felicissimo,
4: e di Alessandro, che sente in sé la tristezza derivante da questo,
2: dal protagonista,
4: da questo protagonista, no, di questo telefilm.
3: No, ragazzi, ma stiamo parlando del caposaldo della mia adolescenza, Dawson Creek. Siamo nel 2000, io avevo 16 anni, anche Tommy aveva 16 anni perché era in classe con me, e arrivò questa serie che ci sconvolse tutti alle 4 del pomeriggio.
4: Ma quanto era pesante Dawson?
2: Ma come i

0: piombo.
1: No, ma lui era pesantissimo.
0: Come piombo.
1: E Joy?
2: Vabbè, Joy è il contrario.
1: No, lei era.
2: Ah no, scusami, Joy è la ragazza. Scusa, la stavo pensando
1: no,
2: a
1: Pacey.
2: A Pacey, sì.
1: No, Joy sempre. Lei parlava così. Gli si arrampicava sulla finestra, non facevano niente.
0: E lui gli dava corda, perché veramente lui una pesantezza.
1: Meno male che arriva Jen su questo pontile a sconvolgere le loro vite noiosissime a Cape Side nel Massachusetts.
0: Massachusetts.
2: Diciamo di cosa parla la trama, che se l'abbiamo più o meno detto.
0: Seguiamo le avventure di un gruppo di amici nella cittadina fittizia di Cape Side nel Massachusetts. La storia si concentra principalmente su quel pesante come il piombo di Dawson Leary, un aspirante regista.
1: Cioè lui aveva un problema con Steven Spielberg. Lui alla fine, poi spoiler, andrà a lavorare, farà il regista. Ma lui aveva questo problema con Steven Spielberg, tipo un fan scatenato, uno stalker, non lo so.
0: Abbiamo gli amici d'infanzia Joy Potter e Pacey Witter.
1: Meno oltre male c'era Pacey, meno male.
0: Alla nuova arrivata Jane Lindley. La serie esplora le sfide dell'adolescenza, le dinamiche familiari e le complicazioni amorose di Dawson, soprattutto accompagnando i personaggi dalla scuola superiore fino all'età adulta.
1: Ragazzi, nell'ultima puntata si piange. Quanto si piange nell'ultima puntata. Io, se c'è un trauma della mia adolescenza, è l'ultima puntata di Dawson Creek.
2: E proprio. Per arrivarci però ce ne sono
1: 6 stagioni, 128 episodi.
2: Insomma,
1: se vi devo dire una personalissima opinione, la mia parte preferita è verso più della metà della serie, quando Jen parte, tutto l'arco newyorkese di Jen, dove iniziano a crescere, diventare adulti, e ci allontaniamo un po' da quelle tematiche abbastanza noiose, adolescenziali, primi baci, eccetera, eccetera. Lì veramente bello, fino ad arrivare a questo finale ambientato molti anni dopo, insomma 10 anni dopo, quando appunto si risposa la mamma di Dawson e gli rinvita tutti a casa, e si scopre che Jen è malata e fa quest'ultima puntata in cui lascia un video alla figlia, e io là le lacrime non potete immaginare, proprio.
2: Ora dobbiamo dire che appunto, essendo principalmente un teen drama, c'ha anche delle situazioni leggere, comiche, però è passato, diciamo, alla storia Dawson's Creek più che altro per
1: il triangolo.
2: Questo triangolo amoroso e per queste elucubrazioni mentali, di Dawson, che non chiamerò in altra
1: quanto
2: maniera.
1: Mamma mia,
2: ragazzi. Meno parlare.
1: Più fare.
0: Più fare, non faceva niente.
2: Esatto.
1: E infatti alla fine con chi si mette Joy?
2: Con il bravo Pacey. La serie ha contribuito a lanciare le carriere appunto degli attori James Van Der Beek, che ora tra le altre cose so che non sta troppo bene.
1: Sì, ma ha tipo 6 o 7 figli.
2: Katie Holmes,
1: ex signora Cruz,
2: Michelle Williams,
1: bravissima,
2: e Joshua Jackson, anche lui è un bravissimo attore nei panni di Pacey. La sigla di apertura, allora qua c'è una storia un po' rocambolesca. Inizialmente i produttori avrebbero voluto il brano Hand in My Pocket di Alanis Morissette, avevano puntato basso, perché l'avevano usato nel pilot, ma la cantautrice gli dice
1: ciao belli,
2: ciao, niente, non ve lo do. Allora, per la prima stagione era stato usato Run Like Mad di Jan Arden.
1: Io me la ricordo, era bellissima. Loro sono del puntile. Me la canto io.
2: Sì, ok. Successivamente rimpiazzata da I Don't Want to Wait,
1: che è diventata I Don't Wanna Wait.
2: Esatto, I Don't Wanna Wait. I Don't Want to Wait di Paula Cole, anche questo è diventato emblematico, associato allo show. Tuttavia, nelle versioni che trovate in DVD e anche sulle piattaforme di streaming,
1: è su Netflix se ve lo volete
2: vedere. I Don't Wanna Wait, quindi I Don't Want to Wait di Paula Cole, non c'è più. Si dice per problemi di diritti, ed è stata rimpiazzata da Run Like Mad, appunto, di Jan Arden, quindi la primissima sigla. Noi però ce ne infischiamo delle dispute legali statunitensi e ci ascoltiamo I Don't Want to Wait di Paula Cole, la sigla di apertura di Dawson's Creek.
1: I

0: Un carissimo saluto da Enzo Draghi a Radio Animati.
1: Frankenstein Junior e gli impossibili. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Gli impossibili! Coin Man! Solo chi è folle sfida le sue molle. Gli impossibili! Fluid Man! Celata in una goccia la forza di una roccia. Gli impossibili! Multiman! E a capo di un plotone la furia di un ciclone. Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili!

Carletto, Carletto, esci buono. Ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto. Carletto, non giocare

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando ad Hollywood nasce un sex symbol. Ben trovati da Gianluca. È il 1982, al cinema esce Ufficiale Gentiluomo, considerato il film che lanciò Richard Gere come sex symbol. La trama è incentrata su Zack, figlio di madre suicida e di padre donnaiolo e ubriacone, che decide di rifarsi una vita iscrivendosi alla scuola per piloti militari di jet. Durante il corso, durissimo perché il distruttore lo prende di mira, anche se a fin di bene, conoscerà l'amicizia di un ragazzo di estrazione borghese, che però finirà col suicidarsi, e l'amore sincero di una bella ragazza interpretata da Deborah Winger. La storia romantica di Ufficiale Gentiluomo ha una colonna sonora composta da Jack Nitzsche. La canzone portante, premio Oscar per la miglior colonna sonora, è il brano Up Where We Belong, cantato da Joe Cocker e Jennifer Warnes.

A Radio Animati Joe Cocker, Jennifer Warnes con Up Where We Belong. Ufficiale Gentiluomo riscosse un clamoroso successo al botteghino, incassando solo negli USA circa 130 milioni di dollari ed ottenne molteplici riconoscimenti, tra cui due premi Oscar, uno come detto per la miglior colonna sonora, l'altro a Louis Gossett Jr. come miglior attore non protagonista. Inizialmente per il ruolo di Zach Mayo, insieme a Richard Gere, vennero selezionati il cantante John Denver, Jeff Bridge e Christopher Reeve. Richard Gere sorprese particolarmente il regista e ottenne la parte. Tra i brani del film anche questa Tunnel of Love dei Dire Straits.

another hustle just to make it big and rock away, rock away. Tunnel of Love, The Dire Straits, dalla colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo. Ed anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati. Super!

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

Io sono Procton, uno scienziato, sì, ma un uomo come voi, uno come te, Venusia, e uno come te, piccolo Mizer. Uno che crede e ha fede nella scienza, ma che ha fede e crede ancora nell'amicizia. Come te, caro Riegel, e come te, carissimo Alcor.

domani, e domani noi forse non ci saremo più, ma finché Actarus e Goldrake saranno con noi, il mondo vivrà in pace e le stagioni lasceranno il posto ad altre stagioni. E intanto voi ragazzi crescerete e presto prenderete il nostro posto a difesa della Terra. Ma vi prego, non dimenticatevi di Actarus.

Sì, io sono Proxton, ma domani il mio laboratorio sarà da voi superato. Una nuova tecnologia più avanzata farà sembrare ridicoli anche i mostri di Vega, ma ci sarà sempre un nemico in agguato. Perciò voi, vi prego, non dimenticatevi di Riegel.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku. È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: ed Alessandro.
3: In questa pillola si sta in costume perché siamo su un'isola.
2: È caldo,
3: fiore tra i capelli e pareo in costume, perché siamo sull'isola di Robinson, ovvero ci occupiamo dell'anime Flo la piccola Robinson o l'isola della piccola Flo, a seconda di dove è trasmesso. Un anime giapponese prodotto dalla Nippon Animation nell'81. È trasmesso ovviamente da Fuji TV. La storia è tratta dal romanzo Il Robinson Svizzero del 1812, sì, di Jonan David Wyss,
2: sì,
3: che a sua volta è liberamente ispirato al romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe.
4: Ma molto liberamente ispirato, diciamo così, anche in questo caso.
3: Effettivamente. La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Rete 4 dal 15 novembre 82. Rete 4 era della Mondadori, mi sembra, giusto?
2: Sì, sì.
3: E si chiamava Flo, la piccola Robinson. Ma di cosa narra, Tommy, questa storia marittima?
2: Narra della famiglia Robinson,
3: che non è quella dei americani. Del dottor Robinson.
2: No, magari
3: con Theodore Ruby.
4: Vanessa. Esatto, la piccola Ruby. Vanessa. Vanessa. No.
2: No, non sono loro. È il medico, il dottor Robinson, che accetta di trasferirsi in Australia.
4: Era medico anche lui.
2: Sì.
3: Coincidenze? Io non credo.
2: Per questo nuovo lavoro, quindi decidono di abbandonare Vienna e si trasferiscono in Australia. Durante il tragitto,
3: ovviamente, all'Australia, ragazzi, cioè proprio dietro l'angolo,
2: un naufragio.
3: Scusa.
2: Un naufragio, certo, dove tutti i viaggiatori, insomma, riescono a salire su una scialuppa. La famiglia Robinson no. Ma ci sono i Robinson, no, ma andiamo, che c'è la tempesta.
3: Ma chi se ne frega dei Robinson?
4: Chi se ne frega, via, giù.
2: I Robinson rimangono su questa nave, insomma, ormai base affondata. Quindi il figlio maggiore, Franz, vola di sotto dalla nave durante la tempesta.
3: Tipo Titanic.
2: E il capitano della nave si getta per recuperarlo, lo recupera e il capitano muore. Quindi abbiamo già la prima vittima.
4: Dovremmo istituire una sorta di contatore delle vittime del
3: siamo a un numero veramente alto.
2: Quindi abbiamo la prima vittima. Quindi dentro la nave c'era anche degli animali, degli asinelli, c'erano delle galline.
4: No.
2: Flo, grande animalista, li recupera tutti, li mette sulla zattera, ci mette anche l'asinello e insieme alla famiglia vanno verso l'isola. Qui ovviamente abbiamo il padre ingegnoso.
3: Tutto lui fa.
2: Inventa tutto lui, dai,
4: il MacGyver dell'Ottocento.
2: Tavoli. Ovviamente tutte le fucili, le armi,
3: sì,
2: insomma,
3: ma poi fa
2: tutto.
3: Quella villa su quell'albero
4: con l'ascensore, cioè,
3: tipo la casa di Barbie. Ti ricordi la casa di Barbie col filo?
2: Esatto. Ci sono lupi, allora, capito, per non essere divorati, crea questa villa sull'albero. La madre si crea anche un orto. La madre non so dove ha preso le sementa per far

0: nascere quest'orto. Madre che ovviamente in 50 puntate sta sempre con l'ultimo bottone della camicia abbottonato, fa un caldo della miseria, va bene.
1: Sono tipo i tropici.
0: E Flo con la sua canotta alla moda e questo fiore rosso tra i capelli. E il piccolo Jack, che è il fratellino minore, noioso,
2: fastidiosissimo.
1: Come
0: alla fine che succede? Scoprono dopo tanti mesi che c'è l'isola, non ci sono solo loro, ma c'è il signor Morton con Tom Tom, questo ex capitano.
1: No,
0: sarebbe un ragazzino indigeno.
2: Sarebbe stato bello se tipo si accorgono dopo tante puntate che dall'altra parte dell'isola c'era un villaggio.
1: Con
2: un residence e
1: che meraviglia,
2: si sarebbero potuti salvare prima,
1: ma prima
2: invece
1: no. Lost, dall'altra parte c'è il villaggio
0: e questo signor Morton poi riesce in qualche modo a riportarli nella terraferma e quindi tutti li credevano morti
1: e invece no
0: riappaiono.
1: Li avete voluti lasciare, capito? Sulla nave a morire, invece no.
0: Anche perché poi in una puntata scuote anche il terremoto e viene distrutto gran parte delle cose che loro avevano realizzato.
1: Padre, che è bravissimo,
0: padre ingegnoso, guarda veramente.
2: Io mi ricordo la puntata in cui fanno le candele.
1: Sì, è vero. Ma la parte più bella era l'ascensore.
2: Sì, veramente.
1: Allora, che sigla ci ascoltiamo? Perché qui ce ne sono due.
2: No, ci ascoltiamo quella che mi piace di più.
1: Così democraticamente
2: ho scelto
0: la
2: questo.
0: Storica.
2: La storica sigla L'isola dei Robinson, con musica, testo e arrangiamento di Riccardo Zara, e ovviamente cantata da I Cavalieri del Re. Quindi L'isola dei Robinson.
3: Un grande

0: tipo, ecco, sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone. Togliti quelle cuffiette.
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante.
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa.
0: Fammi sentire.
2: Che radio animati!
1: Fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh.
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: Sì, lo decisi, eh.
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi, radio animati, che

Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Coseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

0: Sole.
1: Sole.
0: Mare. Mare.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: è con noi Iva Zanicchi.
1: Allora, voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.
2: Mi chiamo Alex Drake. Mi hanno sparato, il proiettile mi ha portata indietro nel tempo. Ora sono persa nel 1982. Non mi resta che lottare, indagare e rimanere viva. Perché non so come, ma troverò il modo di tornare a casa.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: torniamo indietro agli inizi degli anni Ottanta, quando accadde un qualcosa di nuovo, un nuovo movimento, quello dei paninari.
1: Tranquilli, sono sempre io, l'unico paninaro professionista.

0: furono proprio i fast food e le paninoteche, inizialmente nel centro di Milano, ma poi anche di Venezia e di Bologna, e poi anche nel sud Italia, a diventare i principali punti di ritrovo per questi ragazzi. Ma ve lo ricordate il look? Spesso era caratterizzato dal piumino Moncler, dallo zainetto Invicta, gli stivaletti da cowboy, le cinture e il ciarro e gli scarponcini Timberland. E la felpa era rigorosamente americanino Best Company. I calzini erano firmati Nai Oleari e tra gli accessori non potevano mancare gli occhiali da sole Ray-Ban e gli orologi rigorosamente Swatch.
1: Americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, cintura del ciarro.
0: Le ragazze paninare erano chiamate sfitinzie o squinzie, i ragazzi invece erano i cucador, e per definire una ragazza sexy si usava l'inglese maccheronico con l'espressione very arrapation.
2: Uè, sfitinzie arrapation, ma lo sai che macchia più un casino? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative.
0: Ma veniamo al look, perché anche per i capelli c'erano dei canoni da rispettare, cotonati e legati, con vistosi elastici per le ragazze, mentre per i ragazzi si proponeva il famoso taglio mullet lanciato da David Bowie. Ma anche i paninari avevano i loro avversari, i punk e i metallari. La differenza consisteva proprio nell'origine degli stili. Mentre la moda dark borchiata proveniva da lontano, lo stile del paninaro era prodotto interamente in Italia. Erano gli anni della Milano da bere, erano gli anni di Wild Boys dei Duran Duran.

0: Ecco, ecco, sto finendo l'intervista. Oh, Punk, ti è piaciuta questa intervista?
1: Altro che!
2: Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
3: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati.

0: A volte nella vita avvengono degli incontri che cambiano il destino degli uomini. Così è accaduto anche a me. Il suo nome è Catherine. Dal momento che l'ho vista, ha catturato il mio cuore con la sua bellezza, la sua innocenza, il suo coraggio. Lo sapevo allora e lo so adesso. Incontrarla avrebbe cambiato la mia vita per sempre.
1: Viene da un luogo che nessuno ha mai visto, fatto di gallerie e di stanze sotterranee. Un mondo segreto in cui vivono uomini lontani dall'odio e dalle rivalità. Mi portò nella sua casa, salvandomi la vita. E da allora, dovunque io vada, lui è con me, mi è vicino. Da quel giorno qualcosa unisce le nostre anime, rendendoci uno parte dell'altra. E anche se non potremo mai vivere insieme, niente al mondo potrà mai separarci.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando l'amore è il suo prezzo. Bentrovati da Gianluca. Le classiche commedie americane hanno sempre avuto il loro successo in tutto il mondo, come The Wedding Date, L'amore non ha prezzo, conosciuto anche come Un amore in prestito, di cui parliamo in questo appuntamento. Realizzato nel 2005 sul romanzo Asking for Trouble di Elizabeth Young, vede Deborah Messing, la Grace della serie Will & Grace, alla ricerca di un fidanzato da presentare alla famiglia e agli amici in occasione del matrimonio della sorella. Impegnatissima nel lavoro e con poco tempo per sé, decide di affittare un gigolo, interpretato

interpretato da Dermot Maroney, un ex fidanzato a cui farla pagare fa da contorno alla storia di cui immaginerete comunque già il finale. La colonna sonora che accompagna il film propone brani dei The Cars, Maroon 5, Joss Stone, Texas, Casey and the Sunshine Band, oltre a Michael Bublé, che tra le tante canta questa Save the Last Dance for Me.

Michael Bublé su Radio Animati con Save the Last Dance for Me dal film The Wedding Day. Nonostante la critica non lo apprezzasse per la sua trama scontata, il film fu un grande successo al botteghino, incassando 47 milioni di dollari in tutto il mondo contro una spesa di appena 15. Tanto è stato il successo che il film è stato riprodotto un anno dopo a Bollywood con il nome di Aap Ki Khatir. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Prima di salutarvi vi ricordo che se volete suggerire le vostre colonne sonore scrivete una mail a gianluca@radioanimati.it. Magari sarà la colonna sonora del prossimo appuntamento.

0: Cara signorina a tutte le lentiggini, ti ricordi di me? Sono il tuo Terence. Anch'io ascolto radio animati. E lascia stare quel procione.
1: A radio animati sono le ore 8 in punto.

0: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola, infatti, è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvero e passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
0: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
0: No, non c'è bisogno. Guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina a 3 fasi.
5: Pazzesco! Ma come ha fatto, papà?
0: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet!
6: Salve! Dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a

0: cena.
1: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure, e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
2: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
3: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
2: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
3: Il messaggio è...
1: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo.
4: Ricevuto!

0: Déjà Vu, l'appuntamento con i ricordi del passato, torna molto presto, sempre qua, con me, con Tommy, su Radio Animati.
1: Radio Animati, cover d'autore.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni all'Essona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi tutti a fare il servizio militare obbligatorio.
2: Mamma mia, no,
3: parliamone, perché le nuove generazioni non lo sanno, ma io te no, Tommito.
2: Per il rotto della cuffia.
3: Per il rotto della cuffia.
4: Io sì, comunque riformato. Riformato, quindi io tecnicamente avrei dovuto fare il militare, ma poi non l'ho fatto.
3: No, possiamo dire perché?
4: No, lasciamo perdere. Parliamo di un telefilm che però, ecco, già nella mia testa di bambino il servizio militare era quello che avevo visto in questo telefilm.
3: Cioè, poi, quando partivi
4: avevi in testa questa cosa qui che avevi visto in questo telefilm, che si chiama
3: Classe di Ferro. Siamo nel 1989.
4: Esatto. Di che cosa parla, Tommaso, questo telefilm?
2: Di un gruppo eterogeneo di giovani provenienti da diverse regioni d'Italia, riuniti in una caserma del nord-est per svolgere il servizio militare obbligatorio. Tra scherzi goliardici, tentativi di conquistare ragazze e le sfide quotidiane della vita militare, i protagonisti sviluppano amicizie profonde e affrontano insieme le difficoltà della leva, offrendo uno spaccato ironico e realistico della naja italiana.
4: Della naja italiana. Esatto. Una serie che ha stabilito anche record di ascolti. Pensate che il primo dicembre dell'89 ha fatto 5.851.000 spettatori. Ha fatto il 20% di share.
2: Quasi 20%.
4: Esatto.
3: Cioè, ora una prima serata che va strabene, ma strabene a dire, ha avuto un successo clamoroso, ti fa 3-4 milioni.
4: Esatto, sì, questi sì. 5 milioni e 8. Perché appunto Classe di Ferro era andata un po' a solleticare sia quelli che effettivamente il militare l'avevano fatto e ritrovavano dentro tutta la parte di scherzi, nonnismo, cameratismo, eccetera eccetera, e più, ecco, piaceva anche ai bambini perché era una serie che si basava molto su scherzi, battute, anche qui slapstick comedy, eccetera eccetera.
3: Piaceva anche a me, che non dovevo fare il militare, ma c'erano dei bei manzi lì dentro in quella caserma. Io ero piccola, ma insomma, ma
2: in Classe di Ferro c'è anche alcuni protagonisti dei ragazzi della terza C.
4: Non ricordo, sicuramente c'è Rocco Papaleo.
2: Sì.
4: Più altri attori che poi diventeranno molto famosi successivamente. Uno dei ruoli famosi è di Adriano Pappalardo, che fa il sergente, se non mi sbaglio.
3: Io ero terrorizzata da Pappalardo, cioè avevo l'idea che mi brontolasse sempre, non so perché, avevo paura.
4: Pappalardo che torna anche nella sigla di apertura. Abbiamo due sigle per Classe di Ferro. La prima sigla della prima stagione è Asso, che è composta e interpretata da Jovanotti.
3: Asso?
4: Brum. Noi però ci ascoltiamo la sigla composta da Bruno Corbucci, Alessandro Luci e Adriano Pappalardo e interpretata dallo stesso Pappalardo. Questa è la sigla di Classe

flashback, un modo naturale per finire, ma rivedendo tutto e ricordando tutto, voltarsi indietro un giorno e rivedere.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il grande cinema fa riflettere. Ben trovati da Gianluca. Oggi parliamo di Philadelphia, film del 1993 che suonerà come una vera e propria denuncia alle discriminazioni verso le persone colpite dalla malattia del secolo scorso, l'AIDS. Andrew Beckett, giovane e brillante avvocato di Philadelphia, stimato dai suoi capi, dai colleghi del potente studio legale di cui fa parte, viene improvvisamente licenziato per inefficienza e inaffidabilità. In realtà una scusa sostenuta con mezzi ignobili. Infatti hanno scoperto che è omosessuale e malato di AIDS. Sostenuto dall'affettuosa famiglia e dal suo compagno, fa causa agli ex datori di lavoro. Uno degli elementi portanti del film, accanto alle interpretazioni del pluripremiato Tom Hanks e di Denzel Washington, è la musica, che sostiene quasi tutte le scene principali. Alla colonna sonora, composta da Howard Shore, si affiancano i brani Streets of Philadelphia all'inizio del film e Philadelphia nel finale, i cui autori Bruce Springsteen e Neil Young ottennero rispettivamente il premio Oscar alla miglior canzone e una nomination per il medesimo riconoscimento.

Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen a Chuck si canta su Radio Animati. Philadelphia ha ottenuto 4 candidature e vinto 2 premi Oscar, uno appunto per la canzone e uno a Tom Hanks come miglior attore. Stessi premi per i Golden Globes, mentre Bruce Springsteen si porterà a casa anche un Grammy Awards. L'album della colonna sonora ufficiale del film raggiunse il secondo posto della classifica italiana, risultando l'11° disco più venduto in Italia nel 1994. Nel cast anche un giovanissimo Antonio Banderas. Memorabile la scena in cui Andy

ascolta e fa ascoltare al suo avvocato Joe l'aria de La mamma morta dall'opera Andrea Chenier di Umberto Giordano, cantata da Maria Callas, forse il momento più toccante del film.

Philadelphia è ancora un film da vedere, nonostante siano passati 30 anni dalla sua uscita. Chuck si canta su Radio Animati, torna prestissimo con tante altre colonne sonore.

Super prezzemolo.

rinoceronti e poi pantere, ma poi mi accorgo che non vivo in Africa. E faccio quasi sempre quel che vuoi tu.

0: nuova pillola di otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: In arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E io invece non sono Alessandro.
3: Io.
4: Ho deciso di mantenere il mio anonimato perché qua stiamo parlando di misteri misteriosi.
3: Cosa
4: UFO, ho paura e quindi no, non sono Alessandro, ok?
3: Ma ce la posso avere anch'io la voce così?
4: No, sono io. Perché io sono in anonimo.
2: Sembrano quelli che intervistano a chi l'ha visto.
3: Sì, che vogliono,
2: rimanere anonimi.
5: Ok, no, scusate, questa è la mia voce da chipmunk.
2: Allora, stiamo parlando di una serie che ha al suo interno una serie di misteri misteriosi. Mm. La serie del mistero per eccellenza, ovvero
6: X-Files.
3: No.
2: Chiara come sempre anticipa le sigle.
3: No, faccio per farvi capire di cosa si tratta.
2: Ah, ok, perfetto.
3: Magari se non lo sapete. Siamo nel 1994.
2: Anche pensavo prima, io sinceramente.
3: Io pensavo dopo.
6: Avevo fatto da poco 10 anni.
3: Ah, ma come vola il tempo quando ci si diverte.
2: Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
6: Stiamo parlando degli agenti speciali dell'FBI, Fox Mulder e Dana.

0: un'ossessione collettiva, tutti pazzi per una puntata in cui questi due si baciano.
1: Perché cioè
0: la tensione sessuale,
1: c'è tensione sessuale per 200 episodi, poi alla fine
0: si baciano e poi basta,
1: e poi basta, non succede più niente. Cioè finisce lì.
0: Però mi ricordo quando si baciarono tutti,
1: oh my god. Esatto, quindi 217 episodi,
0: 11 stagioni.
1: Esatto,
2: insomma.
1: E addirittura due film, sì. X-Files, il film del 98, e X-Files, voglio crederci,
0: I want to believe,
1: del 2008. Ovviamente grande influenza anche su tutte le serie fantascientifiche.
0: Vabbè, anche i Simpson.
2: Solo i Simpson.
1: La puntata con il signor Burns che va a farsi le cure. Diventa fosforescente. Giusto per, dice Tommaso, ha a che fare solamente con gli alieni. UFO. C'è una puntata che si chiama La guerra dei coprofagi.
0: Gesù.
1: Ma che? Lasciamo perdere.
0: No, vai a cercarlo dopo con calma,
1: esatto,
0: su Google.
1: Cosa vuol dire coprofagia? E la terza stagione presenta un'invasione di scarafaggi robotici, e poi addirittura c'è una un'altra serie di puntate su tutte, diciamo, quelle che sono leggende urbane che vengono rivisitate, e loro gli danno una spiegazione fantascientifica. Comunque, la sigla di apertura si chiama Materia Primoris di X-File Team.
0: Accidenti.
1: Bello.
0: Come siamo nel raffinato.
1: Esatto. Composta da Mark Snow, e noi adesso ce l'ascoltiamo. La sigla di X-Files.

0: mare. Mare. Mare. Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni all'Essona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Qui è Greg dallo stadio Santa Cecilia. L'arbitro ha appena dato il fischio d'inizio della canzone. I musicisti già si scaldano le dita, ma è subito il bassista che prende in mano l'azione e porta avanti il disegno ritmico del pezzo.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo con noi, vestiti prevalentemente di bianco o colori pastello, a Miami.
3: Sono yacht. No, era tipo motoscafo.
4: Ma anche uno yacht.
2: Io di bianco no, non mi dona.
3: Madonna,
2: meglio un pastello azzurro.
3: Madonnava Don Johnson comunque.
2: Stupendo.
4: Don Johnson stupendo. E le sue camicie rosa talvolta.
2: Stupende, stupende. Io ho amato quest'uomo.
3: Sì, ma poi avevano uno stile pazzesco.
2: L'ennesimo discreto.
3: Ragazzi, stiamo facendo una serie. Ovviamente Tommaso lo fa solo per i discreti, non le...
2: Sì, no, gli altri no, mi dispiace.
3: No. Comunque avrete capito che siamo a Miami, a Miami Vice. Stiamo saltando di corsa su un motoscafo in una serie che è stata trasmessa per la prima volta su Rai 2 nell'86 fino al 92, ma in realtà Tommaso, vero, va ancora in onda.
2: Sì, tuttora.
3: Tuo padre
2: sì,
3: lo
2: sì,
3: guarda
2: sì,
3: sempre.
2: Penso proprio a random sulle reti Mediaset, su tutte le reti Mediaset, tutte.
3: Tuo babbo le guarda tutte.
2: È sempre stato un amante di questa serie e tuttora quando può la guarda, sì sì.
3: E poi è bello che le chiamiamo serie TV, ma in realtà sono telefilm.
4: È famosi telefilm. Noi in queste pillole stiamo dando valore non alle serie come sono chiamate adesso, ma ai cari e vecchi telefilm.
3: Ah,
2: che io preferivo.
4: Ah, signora mia.
3: Sì. Mi sento improvvisamente vecchia.
2: Qui si parla di due detective, ovvero James, che sarebbe Sonny,
4: esatto,
3: Don Johnson,
2: Crockett, e Riccardo, Rico, Tubbs.

0: altre serie era tutto un pochino più all'acqua di rose, qui invece sì.
1: E qua oltretutto grande influenza anche su videogiochi, per esempio mi viene in mente tutto il mondo di GTA,
0: sì,
1: che ha risentito alla grande di tutto, di tutto quanto Miami Vice, poi la moda degli anni 80, no? Sono diventati popolari, come dicevamo prima, abiti pastello, giacche senza cravatta, mocassini senza calze,
0: collettoni.
2: I mocassini meravigliosi.
1: Esatto, esatto.
0: Tommy, io, cioè il prossimo carnevale ci vestiamo da Miami Vice.
2: A voglia.
1: Comunque non c'è, non...
0: tu fai Don Johnson,
2: sì.
0: Lui fa Rico.
1: Io no, no, io faccio Elvis, perché noi, voi non vi ricordate chi era Elvis? No. Elvis era l'alligatore domestico di Sonny Crockett.
0: Lo posso fare io?
1: No, ormai l'ho detto io. Perché bellissimo. Anche qua un tocco eccentrico alla sua copertura. Allora, ci ascoltiamo la meravigliosa sigla di apertura di Miami Vice, composta da Jan Hammer, e facciamo un balzo insieme negli anni 80.

Pillole di Otaku le trovi solo qui su Radio Animati. Non perderti le prossime.

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: Marco, tu sei tutti noi, ti chiami Gianluco, non ti chiami Gianfranco.
1: A Radio Animati sono le ore 14:01.

0: Ancora una volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: folletto sono io, in una foresta sto e molti amici ho.
1: Un saluto da Deborah Magnaghi a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Un bacio. Mua.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ehi ragazzi, ecco la gomma che ci rende pazzi!
2: Pizzi, pazzi, la gomma più frizzante che c'è!
1: Gioca con Frizzi Pazzi che divertire gli fa!
2: Frizzi, pazzi, la gomma più frizzante che c'è!
3: Radio Animati, premiata sigla!

0: tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.
1: L'inverno è arrivato su Radio Animati. Un saluto da Giulia Tarquini, la doppiatrice di Sansa Stark. Un bacione.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Jam Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti. Scusate, adesso mi devo cotonare un attimo.
4: E Alessandro, ti vuoi cotonare perché pensi di stare parlando con Charlie?
3: No, perché voglio le onde di Farrah Fawcett.
4: Ah, ok.
3: Ma che capigliatura meravigliosa.
4: Torniamo nei ranghi, di chi stiamo parlando?
3: Delle ragazze di Charlie, degli angeli.
4: Degli angeli, e che angeli.
3: Beh, sì. Ha detto niente.
2: La bionda era stupenda.
3: La Farrah Fawcett, no, tutta era bellissima.
2: Bellissima, la bionda in particolare era stupenda.
3: Comunque è andata in onda per la prima volta l'11 ottobre del 79.
4: Tu
3: stavi quasi per arrivare l'11 ottobre.
4: Ero là.
3: Eri per la via.
4: Sì, ero per la strada.
2: Tutto ciò segue le avventure di tre donne: Sabrina Duncan, Jill Munro e Kelly Garrett, ex agenti di polizia che diventano investigatrici private per l'agenzia Townsend.
3: Sì, diciamo, lui le recluta.
2: È diretta dal misterioso Charlie.
3: Sì.
4: E che lui parla attraverso questo speaker.
3: Non si vede.
2: Infatti non si vede mai il volto. Cioè il volto non viene mai mostrato e comunica con le Angels tramite un altoparlante, assegnando loro missioni che spaziano da casi di omicidio a operazioni sotto copertura.

0: farlo. Il volto vi verrà sicuramente in mente all'interno di tante altre serie, è quello che poi dà la voce a Charlie, che poi noi non vediamo mai, e quindi insomma per noi non ha una grandissima importanza. Remake, adattamenti,
1: sì,
2: ma niente
1: cioè, che fare.
2: Alcuni orrendi addirittura.
1: Sì, c'è cioè quello con Drew Barrymore.
2: Era... Ma la prima serie, vabbè, lasciamo stare.
0: La sigla di apertura di Charlie's Angels è composta da Jack Elliott e Allin Ferguson, e quindi ci ascoltiamo agli ordini Charlie. Qua arrivano i tuoi angeli, Charlie's Angels.

0: Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi almeno spero quanto me. Ciao a tutti.
1: A Radio Animati sono le ore 16 in punto.

0: un'estate di sigle TV.
1: La corona mi ha reso un buon servizio, ma

vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa! Ah!

Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Raffaele D'Ambrosio e da
1: Claudio. Ascoltate Radio Animati, è bellissima. Dove? Defenders of the Earth. Defenders. Out of the sky, his rockets ignite.

state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, eh? Ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, Sim Salamin.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: buongiorno. Tra poco vi lascerò le immagini del telefilm La casa nella prateria.
1: La casa nella prateria, andata in onda a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, è una serie televisiva tratta dalla serie di romanzi di Laura Ingalls. La potremmo definire la serie più politicamente corretta della storia della TV e racconta le vicende di una tradizionale famiglia americana che vive in una sperduta fattoria del Minnesota, nel paesino di Walnut Grove.
2: Salve, signora Ingalls.
3: Oh, Charles, sei tornato. Deve essere tardi.
2: Fra un po' sarà buio. Se ti vedessi.
3: Devo sembrarti una strega.
2: Già. Però anche con la faccia sporca e i capelli in disordine sei sempre bella.
1: Guidati da Charles, gli Ingalls decidono di abbandonare la loro terra, ormai sovrappopolata, per iniziare una nuova vita in Kansas. Gli Ingalls sono Charles, sua moglie Caroline e le figlie Laura, Mary e Carrie.
4: Ti piace? Allora te ne darò un bel po', sì? Ma di chi è questa vaccina buffa? Di chi? Di papà o di mamma?
5: Quando possiamo tirare giù le calze, mamma?
6: Dopo cena. La metà del divertimento sta nel guardarle.
1: E adesso alcune curiosità sulla serie TV.
4: Grazie.
1: Se pensate che Charles Ingalls fosse nato con i suoi bellissimi riccioli neri, vi sbagliate. L'attore era piuttosto biondo e non ha esitato a fare qualche tinta per il bene del suo personaggio. I suoi capelli durante le riprese iniziarono poi a diventare grigi, prendendo una tinta viola-verde sotto il sole.
7: Sei dispiaciuta, Anna?
8: Mi basta essere insieme.
1: I bellissimi riccioli di Nelly erano tutt'altro che naturali.

0: Cea ha dovuto indossare parrucche talmente strette durante le riprese della serie che le facevano sanguinare la cute.
1: Devo sembrarti una strega.
0: Il paesino di Walnut Grove esiste davvero. Ancora oggi è poco popolato, ha appena 871 abitanti e l'unica vera attrazione turistica che si trova è un museo dedicato alla scrittrice Laura Ingalls. C'è poi anche una paninoteca, sempre dedicata a Laura.
2: Dice tutto!

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta con me, con Tommy.

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti...
0: Non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
1: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
1: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
1: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
1: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stridulo.

simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro

0: Tutti Toccati.
1: La canzone dell'estate la passano alla radio ovunque vai.
2: Ciao, sono Ruggero dei Timidi e stai ascoltando Radio Animati.

Corridoi, corridoi, non ne posso più, ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco e lo troverò, morirai, uomo tigre! Vorrei salutare Radio Animati!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: sole,
1: sole,
0: mare, mare.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

qua, eccomi qua. Una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno una carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

Sono Duncan MacLeod, nato 400 anni fa nelle Highlands della Scozia. Sono immortale e non sono il solo. Da secoli aspettiamo il momento del grande incontro, quando il colpo di una spada e la caduta della testa libereranno il potere della reminiscenza. Alla fine ne resterà uno solo.

0: Radio Animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
4: Chiara, ciao a tutti.
5: Ed Alessandro.
4: Allora, questo è difficile per me. Perché il libro da cui è tratto questo anime, allora, prima di tutto si chiama Paimon Pika Jamanta.
5: No, scusa, come si chiama?
4: Paimon Pika Jamanta.
5: L'hai servita su un piatto d'argento.
4: Perché in finlandese, io purtroppo non ho studiato il finlandese. Comunque è un libro del 38 della scrittrice Auni Nouliwara. Se ci sono degli amici finlandesi all'ascolto, mandino un messaggio vocale a Pellegrino con la pronuncia esatta, per favore. Ok? 49 episodi prodotto dalla Nippon Animation nel 1984, alla nostra età, ma tu pensa. Kati.
6: Davvero. La dolce,
4: perché non è come Annetto, è cattiva, no, lei è dolce. Carina. La serie è stata trasmessa per la prima volta appunto nel gennaio 84 e in Italia è arrivato l'anno successivo nell'85. Io ho un'audiocassetta dove canto tipo a 2 anni la sigla di Kati, se un giorno me la ritrovo
6: la voglio sentire.
4: Ve la faccio sentire. Ma di cosa narra questo anime?
3: Allora, narra la storia di una piccola bambina finlandese che a 6 anni, dopo la partenza della madre per la Germania,
4: vanno via tutte queste donne, ci facciamo delle domande, via. O muoiono o scappano, ci facciamo delle domande,
5: però probabilmente non stavano proprio benissimo, ecco.
3: Però non la lascia in un orfanotrofio, ma la lascia da vivere dai nonni in campagna insieme al bassotto Jonah, il bassottino. E qui Kati farà da mandriana, insomma, accudirà le mucche, tutti gli animali della campagna, insieme all'amico Martin, che è più aristocratico, ecco, diciamo,
4: più alto locale,
3: più soldi, ecco.
5: E quindi va tutto bene, no?
4: Ma
5: dopo 3 anni
3: tutto bene, poi scoppia la prima guerra mondiale.
4: Che stava andando tutto troppo bene.
3: Sì, la prima guerra mondiale.

0: Nessuno.
1: Vabbè, c'è la prima guerra mondiale, cioè nello sfondo c'è una guerra mondiale, cioè non ti pare abbastanza?
2: Ma accade, non muore nessuno.
1: Vabbè, ho capito.
0: No, ecco, qui non muore nessuno, neanche Jonah, che arriverà fino alla fine.
2: Ma ti rendi conto? Tutti vivi fino alla fine della serie.
0: E addirittura
1: cioè non c'è un asinello che muore così,
0: no. Addirittura andrà a studiare in Svezia.
1: L'asinello?
0: No. La piccola Kathy andrà a studiare in Svezia per volontà della signora Lotte, e qui poi diventerà, credo, una delle prime infermiere nella storia.
2: Ma tu
0: nella
2: pensavo tipo una
0: no,
2: che avrà l'IKEA.
0: Lei sarà un'infermiera, insomma, da mandriana infermiera.
2: Vabbè, un ottimo curriculum comunque.
0: Comunque sì, una ragazzina molto vivace, molto allegra. Sì,
2: come
0: diciamo
2: Pollyanna?
0: No, diciamo che qui c'è tanto
1: No, non lo dovete nominare.
0: No, qui
1: nome.
0: C'è tanti aspetti positivi in questo cartone animato.
2: Ok, bello.
0: Rispetto alle tragedie a cui siamo abituati nelle
2: Comunque, World sai, lo ricordo pochissimo.
0: Molto bello.
2: Mi ricordo proprio poco. Mi ricordo la sigla, ma l'anime è pochissimo. Forse
0: molto
2: perché
0: bello.
2: Non muore nessuno, non ti rimane impresso.
0: C'è un grande cast di doppiatori in questo. Martin è doppiato da Paolo Sorrisi, la voce di Goku.
2: Bello, quindi, bel ricordo. Prego.
1: La sigla, ovviamente scritta da lei,
3: Alessandra Valeri Manera.
1: Musica di Detto Mariano, è incisa nel Fivelandia 3 del 1985 e indovinate da chi è cantata?
3: È cantata da me, Cristina D'Avena.
1: Quindi ascoltiamoci subito Le avventure della Dolce Kathy.

0: Radio Animati, sono le ore 20 in punto.
1: Le arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

0: Uchideți mai. Radio animati.
1: Mi piace da impazzire.
2: Ciao, sono Davide Garbolino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto, ciao.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: quando internet ancora non c'era e nemmeno gli influencer ai quali ispirarsi, quali erano i nostri idoli? I nostri miti erano diversi, li potevi toccare, erano di plastica. Il nostro campione era Big Jim, imbattibile, atletico e sempre pronto all'avventura. Perché mentre Ken portava Barbie a delle noiose cene di gala, Big Jim affrontava pericoli, esplorava terre selvagge e salvava il mondo.
1: Con Big Jim si vola di avventura in avventura. È un pilota eccezionale, può intervenire negli incendi, si impegna in salvataggi spericolati. Big Jim non teme il rischio.
0: Rispetto a Ken era più forte, più coraggioso, più agile con le sue articolazioni super flessibili e aveva una montagna di accessori fichissimi. La Jeep verde militare con ruote giganti e una mitragliatrice sul cofano, il camper, l'elicottero, il laboratorio segreto e anche un campo base avventura. Una sorta di accampamento militare con tende, binocoli, sacchi a pelo e lanterna finta. E ognuno poteva scegliere il suo preferito. C'era Big Jim agente segreto, sempre in completo elegante, un po' stile James Bond, Big Jim cowboy, con cappello, cinturone e stivali, Big Jim pescatore, con tanto di canna da pesca e pesciolini finti, e anche Big Jim dottore, con giacca bianca e stetoscopio.
2: Big Jim sempre più veloce, eccolo arrivare con la sua nuova potente moto d'azione comando, super aerodinamica, cofano frontale, due potenti mitragliatrici.
0: Ogni giorno era un'avventura diversa con Big Jim, lo potevi far combattere con dei dinosauri di gomma, dei robot di latta, contro mostri inventati o salvare delle Barbie in pericolo. Niente poteva fermarlo, con un sorriso smagliante e una posa davvero duro. Altro che influencer, Big Jim è stato l'eroe che ha salvato la nostra infanzia.

pam te flesio, pam te flesio, pam te flesio, mi sono fatto fin qui, mi sono perso il conto, magari sono mille, non lo so. All'ora di pranzo, all'ora di pranzo, all'ora di pranzo, io non mangio perché alleno qui in palestra per diventare come

abbandonassi, che brutta figuraccia ci farei. Io penso che fuori, io penso che fuori, io penso che fuori non si soffre, perché la gente si diverte, i giovani si incontrano nei

0: Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io?
1: Io sono Iron Man.
0: Un saluto da Angelo Maggi.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I Raggi Fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Allergico alla solita musica? Benvenuto, sei su Radio Animati.
1: Un mondo di sigle TV.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

ricordate il teledrin? Eravamo agli inizi degli anni 90 e i telefoni cellulari ancora non erano poi così diffusi. E allora, se volevi essere raggiungibile ovunque, dovevi avere per forza un teledrin. In realtà era rivolto principalmente ad un'utenza business, in particolar modo medici. Il teledrin era una scatolina da portare sempre con sé. Di solito si teneva nel taschino oppure agganciato alla cintura e aveva un display nella parte superiore. Per contattare una persona, dopo averla cercata sul telefono fisso e non averla trovata, si chiamava il numero breve 168, seguito dal numero del teledrin cercato. Un suono avvertiva che qualcuno ti aveva cercato.

0: durava pochissimo e la loro ricezione era molto relativa. Il servizio Teledrin fu disattivato il 31 dicembre del 2005, quando fu dismessa la rete TACS, ma resta ancora oggi uno dei simboli di quei manager rampanti degli anni 80 e 90, molto ben rappresentati nel film Yuppies, i giovani di successo del 1986 di Carlo Vanzina.
1: Yuppies, gli emergenti dell'86!
2: Splendida, meravigliosa. Signora, ma lo sa che ha un bel golfino?
3: Dice tutto!

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: che sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il Trider decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
1: Trider, fase di volo.

A Radio Animati sono le ore 23 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku a Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

One, two, three, four, sono io! Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati! Mi raccomando, animati, ma animati bene! Forza! Torci in gamba! Ciao!

0: Primo hacker usano tutti i mezzi possibili per conquistare la Terra. Una sola forza può contrastare il loro progetto. Una pattuglia di uomini valorosi. Con l'aiuto degli Exo-Frames possono arrivare ovunque alla velocità della luce e usare il più fantastico sistema di armi mai progettato. Dalla stazione spaziale Skyvolt, il raggio d'energia li trasforma in uomini-macchine. Potere assoluto. Max Ray, il generoso comandante delle missioni marine. Jay Croc, il rude specialista delle operazioni terrestri. Ace McCloud, lo spericolato esperto delle avventure spaziali. Qualunque sia la sfida, loro sono pronti, perché loro sono i Centurions.
1: La tua estate.
2: Vivila con Radio Animati. Un mondo di sigle TV.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Domenico Di Giorgio e Lupus in Tabula. È notte.
1: Siete pronti, ragazzi?
2: Sì, signor capitano!
1: Non ho sentito bene!
2: Sì, signor capitano! Oh!

vu. Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale, ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto cult e di design. Déjà vu.

famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: quelle della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: Ehi, siete pronti? Tutti in fila, presto! I bambini stanno aspettando la grande marcia dei puffi. Attenzione!

0: Eccola lì.
1: Ciao Luna.
2: Come stai, Bear? Com'è andata la giornata Playhouse?
1: Benissimo, è stata una giornata davvero divertente. Abbiamo giocato, imparato e siamo stati insieme a tutti i nostri amici.
2: Oh, Bear, è bellissimo.
1: Sì, e domani sarà ancora meglio perché abbiamo tanti, tanti progetti.
2: Ne sono sicura.
3: Scusa, Luna, ti va di cantare e ballare con me ora?
2: La canzone dell'arrivederci? Mm-hmm. Con molto piacere, Bear.

0: Ciao, ciao, Luna. Ciao.
1: E poi per fare la luna nel pozzo avrei bisogno di una sigla musicale. Penso che andrebbe bene. Ecco, penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

quelli che, nonostante le loro false apparenze, non hanno mai capito cosa significa l'amore, ed è per questo che gli darei